0: questa poteva essere un ramagaro diavolo, poteva essere
1: un forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavole.
0: Era bella, bellissima. Ah, cavolo!
3: Ellos son todo lo que vos querías ser cuando eras chico.
4: ¿Y hoy?
3: Vienen a recordarte todo lo bueno del rock nacional. Canción Animal.